0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: ragazzi per te.
1: Quanti
0: e ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te. 10 ragazzi per te. E dopo altri 10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo

0: Quella per 8 block, la wave in Italia, ragazzi, spinge la shit come si deve sempre.
1: 50 sopra il tavolo now, dimmi tu son bluff. Vengo insieme a tutto il blocco, corricino non è jogging. Materiale pregio slime, non mi puoi dire di no. Vedi rossi gialli, ho la tasca piena.

0: is hot.
1: The universe be sad.

0: ancora difficile.
1: Una na na na.
0: Devono essere facili solo le cose importanti.
1: Una na na.
0: È così che le riconosci. E per avere tutto non deve volerci niente.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Ieri una femmina che ti arrancava, che però pensi che è troppo per te. Tu sei in silenzio che guardi lontano, solo pensiero ti fa sentire. E mentre vedi che parla con un'altra, ti vive una tazza di caffè. E proprio quando non te l'aspettava, e se ti dice sono pazzo per te.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo scelto

esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e, disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.

0: Let me cook.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio.

Giovane uomo, coltiva il tuo talento, concimalo con il sangue, innaffialo con le lacrime e il sudore, e dai tempo al tempo. E non predico, predico. Marrakesh, Big Saki, Kairos Music.

ora erano solo spiccioli. Non lo giustifico, pure se eravamo piccoli. Ma che vergogna quel giorno in cui m'han beccato. Salita alla preside ed ero l'imbarazzato. Ladro emigrato, così m'ha etichettato. Come quel giudice al primo reato. Primo reato, mi ricordo l'estate. La tensione che sale mentre scendiamo le scale. Due agenti mi placcano, mi spingono e manettano. Io ero così piccolo che quasi mi si sfilano. Nessuna donna c'era quando era maltempo. Solamente quella che mi ha tenuto nel grembo. Le darò il mondo, diamo solo tempo al tempo. Le darò il mondo.

0: Sono le 4.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

0: stesso.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Plug Radio!
3: Cazzo, che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
5: Let me tell you something and don't you ever forget it.
6: Oh. I came all the way up here to tear shit up, you know what I'm saying?
7: I said, but I'm gonna give up back to you. I'm gonna keep the money.
8: No matter how hard I try.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

degli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Ok, yeah, yeah, yo. Ho la folla spacca, primo disco cultura italiana, costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgacia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente, addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir come si sente. Non sto dietro a cassate da

Yo, LeBron and Mike, senti, yo, baby, nonna ha fatto a pezzi suo cugino.

crudele. Crudele. È così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: Sono le 7:01.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Swatblock Radio.

Mangio coda perché siamo a Torino. Il mattino l'ora in bocca, come un gipsy dentro casa di tua nonna. Temo nessuno, crudo come la fassona. La mia avversione non è mai distorta. Eppure lassi i tuoi tricchi. Grazie a me sulle skill, l'ho musica per GP.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit.

0: me. Come on.
1: Ogni giorno suono Hot Block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ho visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli. Giorni indescrivibili, momenti da finale stile

I diavoli mi tirano dal collo, li sfido, mi libero di loro, li uccido. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

Ho visto l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro. Ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto l'ITA, LIA, ho visto le

visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

chiavi, stile Matrix, stupidi fantoci. Altri che l'hanno capito e non ce l'hanno fatta a liberarsi dall'acciaio, sono ancora in lotta, sfruttati da un padrone senza alternativa. Ho visto troppi talenti andare alla deriva. Ho visto il nord, ho visto il sud del mondo, è uno solo, caldo come l'equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: nostri lettori.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
2: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
3: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
1: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi, conquistando la quarta medaglia d'oro su quattro gare disputate, meglio di Tania Cagnotto. Ma gli europei di nuoto, a Parigi, nella pioggia di medaglie azzurre, brilla la regina del fondo, Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina? Per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi, superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su quattro gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana, che tenterà nel sincro la manita.
5: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo. Poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi. Sono tanto tanto soddisfatta.
4: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi. E invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

perché guardare giù è la vertigine. E allora, se stai sul filo dell'equilibrista, non guardare giù, sennò cadi, stile. È un momento

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day,
1: arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal

0: la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: στη Λιετόρη.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
2: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Logic. Bomb Town Finest.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: It's that big drip.
2: Zombie in the chat.
3: I got a bunch of niggas in the studio. That's gang gang though. Everybody good over here, y'all.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Amasi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega. Il mio paese se ne frega.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, spara zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivo le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

yeah, ok, yeah, yeah, yo. Ho la favola spacca, primo disco cultura italiana. Costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgacia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente. Addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir come si sente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Don Mega, Mr. X to the motherfucking Z. Yeah, been a long time coming.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti: rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA, il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: gonna whoop your ass, man. This money T, huh?
1: Bella raga, qua è Secco. Volevo informarvi che è appena uscito il mio ultimo singolo. Si chiama Nubi, featuring Ame 2.0, Nerone e DJ Lil Cat, con una produzione incredibile di Carlito Shake. Lo puoi trovare su Hot Block Radio. Ascoltalo.

Halla, halla, prendo il 13 poi scendo in prato. Taglio l'infamia da sopra il mio prato. Quando hai bisogno vendi pezzi di prato. Oh, wow, questa Glock fuma come un Chiron. Tutti stretti dentro un ciamioncino. Rappresento per tutta la mia

0: so.
1: E questo è Queen Card 3. Kid Yugi, Young Trapper Guard. Ci siamo.
2: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Block Radio.

0: Riflettori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non

0: Ma Cyborg!
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa. Prova. Sa.

bene, bitch, questa è una true story. True story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Si due ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown, come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato e

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

change the grace that rock in time.

0: cook it like a steak, whip it like a slave. Look at what it weighs, cooking fish and steak. Cook it like a steak, flip it right away. Cook it like a steak, brisk it every day.
1: Sono le 13.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

lunedì mattina. Non perderti. Taccuini. L'attualità. Letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Trusce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block.

Christmas, man.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
1: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
0: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri, il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci eletta regina nella 10 ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani praticamente imbattibile nei tuffi tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto 4 gare 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri
0: ed è tutto a più tardi.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: here goes well.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Media Literacy Network presenta Tacquivi, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Buon ascolto.
1: Nel vortice della società digitale frammentata, la solitudine emerge come un'esperienza sempre più condivisa, una ferita sociale e psicologica che molti tentano di lenire in modi diversi. Un recente studio pubblicato il 3 ottobre 2025 su Frontiers in Psychology getta luce su un fenomeno apparentemente paradossale. La solitudine può incrementare il legame emotivo di un consumatore con un brand, ma solo a seconda del contesto culturale di appartenenza.
2: Lo studio e i risultati chiave.
1: Condotto da Andy HNG presso l'Università di Cardiff, lo studio si è focalizzato su come la solitudine influenzi il cosiddetto brand love, ovvero l'attaccamento emotivo e la passione che un consumatore nutre verso un marchio che usa abitualmente e di cui è soddisfatto. Attraverso due esperimenti distinti, uno nel Regno Unito e uno negli Stati Uniti, con oltre 400 partecipanti complessivi, la ricerca ha rivelato che per i consumatori individualisti tipici delle culture occidentali la solitudine aumenta significativamente l'amore per il brand. Questo perché in queste culture l'identificazione con un gruppo più ampio e simbolico come quello costituito dagli utenti dello stesso marchio rappresenta un modo per compensare la mancanza di legami sociali stretti. Al contrario, tra i consumatori di culture collettiviste, come gli asiatici orientali in America, la solitudine non ha lo stesso effetto sul legame emotivo verso un brand. Qui la connotazione sociale si lega principalmente a relazioni interpersonali strette e concrete, lasciando poco spazio a identificazioni più simboliche o astratte.
2: Implicazioni psicologiche e sociali.
1: La solitudine è una ferita universale, con profonde radici evolutive legate al bisogno fondamentale di appartenenza sociale. È un segnale di allarme che stimola la ricerca di connessioni, dirette o indirette. I risultati dello studio suggeriscono che, per chi vive in ambienti culturali individualisti, i brand possono trasformarsi in surrogati sociali che alleviano temporaneamente il dolore della solitudine. Questo fenomeno si incrocia con dinamiche di consumo e marketing, aprendo spazi nuovi e delicati. Da un lato può spiegare perché alcuni consumatori si leghino appassionatamente a marchi iconici e li difendano come veri e propri compagni. Dall'altro pone domande etiche sul ruolo delle strategie di marketing nel coltivare questa forma di attaccamento in persone vulnerabili. Per l'Italia, paese culturalmente complesso e in transizione tra tratti collettivisti e individualisti, lo studio suggerisce nuove piste di lettura sul consumo e la relazione sociale, specie in un'epoca segnata dall'isolamento post-pandemico e dalla frammentazione digitale. Nel contesto più ampio del benessere mentale, questa ricerca conferma quanto la psicologia del consumatore sia intrecciata alla psiche sociale e come la solitudine, spesso sottovalutata, sia un'esperienza che permea ogni ambito della vita quotidiana e persino il modo in cui scegliamo e amiamo i nostri brand.
0: Avete ascoltato Tacquini, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
3: Tutti i lunedì mattina, non perderti Tacquini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.
4: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
5: You know I gotta make some shake.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: τηλετόρι.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Got these pussy niggas mad cause I did it. Either way you look at it, ho, I'm winning. TNC, that's the game, that's the mission. Yeah.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

Ehi! Milano ci sei sì o no?

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il Paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al Governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: puntata, ragazzi.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato.

I rapper sono agonistici, sono un collezionista di rapper. Ulatemi su figli d'arte come rinda casa di carta sta tender. I pozzo fi pizza love oppure pizza pop oppure pizza banger. I pozzo camminare in dopo il mannango pomodorino oppure un defender. Tanto tenga se qua c'è commessa.

mai. In Italia tutto quanto bravo, tutto quanto ricco, tutto quanto wap. Si scinghi, mi faccio foto insieme, guardi pure insieme, falca pure insieme, wap pure insieme. Prevo da figlia, nepoto, ca mamma, ca zia. Corre da spedo, spezzo, sciato.

0: Yo, Fat Joe, outside with ya!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Dentro. E per sta roba ho fatto tutte le cose al contrario. A cosa serve essere sinceri nell'epoca dei guru e delle fattucchiere, dei frammenti e delle auto rental, delle notizie di guerra in mezzo alle foto di fregna? A cosa serve dire la verità se siamo sempre tutti sotto effetto? E questa festa sembra un fottuto party di zombie a cielo aperto, ma per adesso il cielo è terso.

0: Biga, biga, biga, bici.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo, che figata, ragazzi!

0: offerte esclusive per i nostri lettori.
1: Benvenuti in Giuretto Contrario Volge.
2: Attenzione.
3: Stufo di fare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dicono. Buon ascolto.

0: adesso trick super trick Danny Domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
1: Hai avuto problemi, la vita.

0: Oh, bella frate. Certo, ho visto spacca la roba. Figure mixtape, come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, DDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.
1: Sono le 16:02.
2: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
4: La mia vita è un classico e voglio merda.

Su Hot Block Radio. Sta per cominciare American Burger. Il rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

man, I got bravery. All the way.

0: Stai ascoltando American Burger.
1: Wayne,

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore, l'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: ragazzi per te.
1: Quanti
0: e ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te. 10 ragazzi per te. E dopo altri 10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18:01.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la Presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima la Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'UE. 1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

sento che bene bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, tue ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato e che

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: difficile. Devono essere facili solo le cose importanti. È così che lei riconosce. E per avere tutto non deve volerci niente.
1: Hot block radio, the block is hot.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Mio.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme.

0: per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: And this is Sniper Game, Bolchy Love, KTB. You already know the fuck going on.

0: cosa puoi dimostrare quando finiamo di stare male, di litigare sempre, dimenticare che
1: ieri sera mi hai fatto impazzire. Quasi non mi calmo, alla fine io e te non chiediamo scusa, cerchiamo di farcelo dire. Io con i tuoi punti deboli, tu con i miei, a volte mi ammazzeresti. A volte sono io che con te

se che alzo la voce perché non mi riconosci per l'uomo che sono, la mia integrità, la mia persona. In verità quando succede mi odi un po' e tu mi consoli, mi fai dimenticare di sentirmi così solo. E cosa vuoi

0: Medioranzia di democrazia.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione, con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo, con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Hot Block Radio seleziona mainstream.

Yeah. Grippao. E che stile, chi è la famiglia e chi è la biscia. Yeah. 4-7 calash nel bando.

niente calash nel bando. Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo. Non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto. Lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto. Albana comando, questa è rap. Quello vero che non sapete fare ancora quegli occhi lì. Quel flow, quella fama per son fra. Per la street, sì, lo so, mi fa male il mio fra. Mi vuole bene, ma un criminale ancora cose. Da dire ancora cose, da fare ancora soldi. Da fare ancora troie, da scopare il tuo rapper di strada. Baia come un cane, tu sei quello, sei questo. Sei solo un infame. Mi trovi d'estate

0: per la privacy.
1: 4-7 calash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla. 4-7 calash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla.

con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

I rapper sono agonisti, chi sono un collezionista di rapper. Urlatemi su figli d'arte come rin da casa di carta sta tender. I pozzo fi pizza love pure pizza pop pure pizza banger. I pozzo camminare in dopo il man non go pomodorino pure un defender. Tante tenga se qua

In Italia tutto quanto bravo, tutto quanto ricco, tutto quanto wap. Si scinghi, ma facci foto insieme, guardi pure insieme, falca pure insieme, wap pure insieme. Beva da figlia, nipote, ca mamma, ca zia. Corre da spedo, spezzo.

0: block radio, the block is hot.
1: Yeah. Oh my God. Damn.

0: Sono le 20:03.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
2: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
0: Caso del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elish Line. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran che in precedenza però ha avvertito. L'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Three, two, one.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

col Beccaria. Finisco a San Vittore. Da un cesso di un acello ho scritto la prima canzone. Da un cesso di un acello ho fatto il mio primo milione. Da un cesso di un acello non so per quale ragione. Mi dicono ragiona, no, senza avere ragione. Sì. Grazie a Dio solamente la mia religione, no, che non permette di sparare in testa un

sveglio se avessi dentro una cimice. Sciocco, egoista, vile, insensibile, come se preferisca far perdere te che vincere. Brutta persona di bell'aspetto, bagnano le lenzuole e poi bagnano il fazzoletto. Non è per sesso né godimento, se sono nel loro cuore non sono dentro il mio inferno. Quando ho beccato quella stronza ho pensato che fosse karma. Il manipolatore manipolato. Il passato è solo un sogno a cui dopo diamo sostanza. Soltanto una storia che raccontiamo. I miei basici meccanismi automatici. Mostrami che sei vera, fammi vedere che sanguini. Per poi lasciarti lì appesa e piangente salice, incerta che ci sia margine.

causo capione. Dammi la mia razione di abbracci, di relazione. Donne monoporzione, come se poi ammetterlo lo rendesse più nobile. Metto le mani avanti, tutto rimane immobile. In quel modo un po' perverso che ho di aspettare che qualcuno mi smentisca e non permetterglielo. Troppe storie, troppo pentata. Non mi sento qua, non mi sento più. In realtà non sento niente tranne perdita. Non dirmi smettila.

Radio, bro, direttamente dal blocco per 8 Block Radio, Mister Cioni con il mio nuovo brano 16 ottobre. Yeah!

perché siamo a Torino. Il mattino allora in bocca, come un gizzino dentro casa di tua nonna. Temo nessuno, crudo come la fassona. La mia avversione non è mai distorta. Eppure lassi i tuoi tricchi, grazie a me sulle skill. L'ho musica per G e per

0: sta per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: Hot block radio, the block is hot. Autoplay, autoplay, autoplay.

0: Sono le 22.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hot Block Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo.

Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: big eyes on the keyboard and shit.
1: Sono le 23.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: La Stevie Ettori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Casa non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

vinci nel game. Chiunque altro fra è solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me tanto

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

can't let them hold me, can't let them hold me, can't let them down.

Al torno e vedo triplo, ma so già la strada. È un brutto destino, se esiste il karma. Non vogliono farmi ritornare a casa. Non ho una guerra, un sasso contro un'arma. Fanculo il Mac, fanculo Starbucks. Sono le tre, vedo la Via Lattea, ma mi sento solo dentro sta gara.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
4: Hot Block Radio! The block is hot!
5: Hungry as shit. I'm fat.
6: I'm working on dying.
7: Penny X.
5: I'm fat. Call me Don Juan 3B. I ain't spend no bag on these bitches. They don't know my personality. All I talk about switches. I don't know why these niggas mad at me. When you rich, it hit different. Call me Don Juan 3B. Hold up, my

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

Sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui ho condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calveirate. Non ho visto nemmeno suo figlio nato.

0: sarai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non

600 metri quadri, sempre un'altra cameriera. Oh, 15 avvocati pure, come si alza la parcella. E il maialino in forno, una vera porcella.

0: giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Ehi, ehi, ehi.

Rap USA. Tutto il rap americano più figo, selezionato da Hot Block.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah, yeah. Whoa, hold on. Walk it like I talk it.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Sono le 2:01.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.